0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: En 2019, Manuel Agujetas Hijo grabó el disco Amaro en directo. Con Antonio García a la guitarra, le escuchamos ahora Por Soleá.